0: finché ti sale come già back, come già visti, mi scegli di max, vedete di sera di base di max, dice si mai le mi scegli di max, e mi finché ti sale come già back, come già visti, mi scegli di max, vedete di sera di base di max, dice si mai le mi scegli di max.
1: Check it to be max. Check it to be max. Check it to be max.